senza morire. È una rosa senza spine. Facche del gen negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy. Ah, neri neri. Fumiamo i casini.

0: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt ausgesprochen. Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine grundsätzliche politische Wende in diesem Land.
1: Abbiamo scritto la storia, abbiamo bisogno di una svolta. È così che Ulrich Siegmund, candidato del partito populista ultranazionalista Alternative für Deutschland, ha commentato il trionfo del suo partito alle regionali in Sassonia-Anhalt. Un vero e proprio terremoto politico. L'AfD sfiora il 44%, superando le percentuali previste nei sondaggi alla vigilia del voto e diventa il primo partito, mentre la CDU crolla di quasi 20 punti. Un risultato in parte annunciato, quindi, ma che sorprende per le dimensioni. E ora ci si chiede chi governerà il Land. All'AfD mancano 3 seggi per la maggioranza assoluta e le altre forze politiche non sembrano in grado di costruire un'alternativa. A Cosmo Italiano sentiamo i dati delle regionali in Sassonia-Anhalt, i commenti in Germania e a livello internazionale. E poi insieme a Tommaso Pedicini, caporedattore di Cosmo Italiano, proviamo a capire perché una parte così consistente dell'elettorato di un Land della Germania orientale abbia scelto l'estrema destra. E allora rimanete con noi, con l'unico podcast dell'ARD in lingua italiana. Io sono Luciana Caglioti. E come dicevamo, l'AfD stravince, supera persino le previsioni più ottimiste. Vediamo insieme le reazioni ai possibili scenari di governo con Cristina Giordano qui con me in studio. Cristina, un voto storico per l'AfD che ha raddoppiato rispetto alle scorse elezioni e la peggiore sconfitta per la CDU di Friedrich Merz.
2: Esattamente, un flop clamoroso per il cancelliere. La CDU, come dicevi tu, perde quasi 20 punti percentuali. Merz aveva promesso di dimezzare i voti di AfD e invece ha dimezzato il consenso del proprio partito. La testata satirica Der Postillon non si è lasciata scappare la battuta. Merz dimezza per errore il partito sbagliato, ha scritto su X. Interessante anche un altro aspetto: alla vigilia di queste elezioni si era parlato di un voto segnato dalla polarizzazione tra estrema destra e sinistra, ma la Linke è molto distante da AfD e si attesta poco oltre l'8%. Percentuali simili le ottengono anche la SPD e i Verdi. E infine l'incognita BSW. Durante le proiezioni ieri sera non era certa la loro entrata al Parlamento regionale di Sassonia-Anhalt e invece i populisti di sinistra ce l'hanno fatta, superando di un soffio il 5%.
1: Ma da dove viene il voto all'AfD?
2: Beh, gran parte dei voti arrivano da CDU e soprattutto da chi fino ad ora si era astenuto. L'identikit dell'elettore AfD tipo è uomo tra i 35 e i 59 anni, con un basso livello di scolarizzazione, operaio o impiegato e lamenta una difficile situazione finanziaria. Difficile dire se questi elettori abbiano o no letto il programma AfD per la Sassonia-Anhalt, che ricordo spinge la remigrazione degli stranieri. L'immigrazione viene definita strumento inadeguato contro l'estinzione della popolazione autoctona, mira a contrastare l'aborto per favorire lo sviluppo demografico e le famiglie, offre infatti bonus di benvenuto di 2.000 euro per i primi 2 figli, 4.000 euro per ogni figlio successivo, ma solo a chi ha la cittadinanza tedesca, lancia la campagna Deutsch Denken, pensare tedesco, e prevede l'allentamento dell'obbligo scolastico con classi separate per bambini di profughi e disabili.
1: Ecco, cosa potrà realmente fare l'AfD? Lo vediamo tra poco. Resta comunque una giornata storica per il partito guidato da Siegmund.
2: Beh certo, l'AfD tuttavia puntava alla maggioranza assoluta, invece questo obiettivo lo ha mancato per un soffio. Siegmund, il candidato AfD vincitore di queste elezioni, definito già una pop star del panorama politico tedesco anche per la disinvoltura con cui ha condotto la campagna elettorale sui social, prima delle elezioni aveva dichiarato di volersi candidare alla carica di primo ministro solo nel caso in cui avesse ottenuto la maggioranza assoluta. In realtà poche ore dopo il voto è la prima promessa che salta, perché sia Siegmund che Tino Chrupalla, co-leader del partito con Alice Weidel, hanno detto di essere aperti al dialogo con altri partiti, puntando così a superare il Brandmauer, e cioè l'argine di protezione contro l'estrema destra che fino ad ora ha retto in Germania.
1: Ecco Cristina, quali sono gli scenari possibili di governo?
2: Dunque, ci sono 3 opzioni possibili. Primo scenario: AfD potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta con l'aiuto di deputati CDU che potrebbero passare al partito di estrema destra. La stampa tedesca dice che ci sarebbero stati già alcuni colloqui, è chiaro però che sui transfughi graverebbe un'enorme pressione politica. Secondo scenario, una coalizione con BSW, l'unico partito che ad oggi si è detto pronto a collaborare con AfD appunto in Sassonia-Anhalt, ma a una condizione, che venga scelto un nuovo candidato come governatore per il Land. Uscirebbe di scena Sigmund quindi per far posto a un nuovo nome, Uber Parteiisch, quindi politicamente accettabile a entrambi i partiti. I populisti di sinistra parlano di collaborazione parlamentare basata sui fatti e ci sarebbero anche alcuni temi in comune. Sigmund però ha detto che sarebbe un Gewurstel, un pasticcio, e ha aggiunto che se serve si andrà a nuove elezioni. E infine, terzo scenario, un governo guidato dalla CDU ma contro l'AfD, possibile solo se tutti gli altri partiti collaborassero, quindi SPD, Verdi, Linke e persino BSW. Una cooperazione tra cinque partiti sarebbe però ovviamente estremamente complicata e difficilmente immaginabile.
1: Veniamo alle reazioni, molte delle quali anche internazionali. Mai come tra ieri e oggi ci sono stati così tanti riflettori puntati sulla Germania.
2: Beh sì, sul piano internazionale tra i primi a congratularsi con AfD c'è stato Elon Musk, ben fatto, ha risposto su X a un post di Alice Weidel, e Sigmund lo ha ringraziato per il supporto offrendo già possibili soluzioni di investimento nel Land. Donald Trump non commenta ma ha pubblicato sul suo social network Truth un grafico con una proiezione che dava l'AfD in netto vantaggio, mentre dalla Russia è Kirill Dmitriev, collaboratore di Vladimir Putin, a congratularsi pubblicamente con AfD scrivendo su X: la Germania si è svegliata. Congratulazioni sui social sono arrivate anche dall'Italia. Matteo Salvini, sempre su X, ha scritto: complimenti all'amica Alice Weidel e a tutta l'AfD, un successo clamoroso alla faccia di chi a sinistra alimentava scenari catastrofici. Critici invece Donald Tusk dalla Polonia e Jean-Luc Mélenchon in Francia, che confermano i timori espressi dalla maggior parte della stampa internazionale, dal Daily Mail al Financial Times. Il dato maggiormente sottolineato è la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale che un partito classificato di estrema destra, in questo caso dai servizi interni tedeschi, potrebbe tornare a governare in Germania.
1: Cristina, diciamo che anche qui in patria le reazioni sono state molto forti, tra timori e accuse a Merz.
2: Beh sì, il risultato è un segnale per Berlino, lo dice lo stesso Sven Schulze, candidato di punta della CDU in Sassonia-Anhalt, che ha incassato la sconfitta in serata ieri, lamentando gli effetti della politica del cancelliere. Stesso messaggio anche dal partito di coalizione a Berlino, la vede così anche il leader dell'SPD Lars Klingbeil. Critiche anche da alcuni rappresentanti del mondo economico, come il presidente dell'Istituto Economico Tedesco DIW, Marcel Fratscher, che su X parla di voto di sfiducia per la politica di Merz, ma per ora Merz esclude eventuali dimissioni e continua ad andare avanti. Tuttavia riconosce che i due partiti storici in Germania siano in difficoltà. Il percorso di riforme non si tocca e bisognerà avere pazienza per vederne gli effetti, questo lo dice la ministra della Cancelleria Nina Varken. Timori vengono espressi anche da diversi rappresentanti della società civile, dalle comunità ebraiche e dalle organizzazioni di migranti, e poi ovviamente in alcune città tedesche ci sono state manifestazioni con diverse migliaia di partecipanti a Francoforte, Amburgo, Berlino, dove oggi si terrà un'altra protesta. L'appuntamento è alla porta di Brandeburgo, i manifestanti chiedono la messa al bando di AfD.
1: Grazie Cristina, ma dietro le percentuali ci si chiede anche il perché di questo risultato per molti versi sconvolgente. L'esito del voto non può essere spiegato soltanto attraverso il malcontento per le politiche del governo federale guidato da Friedrich Merz. E allora che cosa significa davvero l'esito delle regionali in Sassonia-Anhalt? E quanto deve preoccupare il resto della Germania, anche in vista delle prossime votazioni regionali del 20 settembre a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania anteriore? Ne parlo con Tommaso Pedicini, caporedattore di Cosmo Italiano, qui con me in studio.
3: Alla fine i sondaggi degli ultimi giorni sono stati in buona misura rispettati. Mi aspettavo un'affluenza massiccia alle urne, così come si è verificato, e una AfD attorno al 40%, ma sinceramente non pensavo che potesse arrivare a sfiorare la maggioranza assoluta così come è successo. Mi ha stupito molto il tracollo vero e proprio della CDU. CDU, correre con il governatore uscente Schulz come capolista alla fine si è rivelato uno svantaggio invece che un vantaggio. I Verdi, dati dai sondaggi a rischio di rimanere sotto la soglia di sbarramento, hanno colto un ottimo risultato, drenando però voti dalla Linke e alla CDU, più che contendendoli all'AfD. Infine si può dire che i sondaggisti non ci prendono mai con il BSW di Sara Wagenknecht, anche questa volta erano dati abbondantemente sotto il 5%, invece potrebbero essere l'ago della bilancia nella formazione del prossimo governo a Magdeburgo.
1: Sì, del BSW torneremo a parlare più avanti, ma rimaniamo ancora un attimo sull'analisi del voto. Possiamo ancora definire voto di protesta quello di ieri in Sassonia-Anhalt o si tratta di qualcos'altro?
3: Nel voto di ieri ci sono sicuramente anche elementi di protesta, in primo luogo contro il governo federale, ma c'è soprattutto la convinzione da parte degli elettori che l'AfD possa risolvere i problemi quotidiani dei cittadini, dal caro benzina alla sicurezza all'emigrazione. Lo dicono le analisi condotte nell'elettorato sulle attribuzioni di competenze ai diversi partiti. In Sachsen-Anhalt la maggioranza degli elettori ritiene l'AfD e il suo candidato Sigmund in grado di offrire le migliori risposte su questi temi. Il fatto è però che ieri si è votato per un Land, peraltro molto piccolo, che non può minimamente intervenire su temi come la politica energetica o la politica estera e non può incidere più di tanto in materie come la sicurezza interna e la distribuzione dei flussi migratori. Quindi all'AfD e a Sigmund una fetta quasi maggioritaria dell'elettorato della Sassonia-Anhalt attribuisce capacità e poteri che in realtà non hanno e non possono avere, anche se governeranno il Land.
1: Appunto, Tommaso, guardiamo a quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Quanto è realistico che l'AfD trovi 3 voti che le mancano per governare?
3: Ma Cristina Giordano ricordava prima quelle che sono attualmente le opzioni sul tavolo. Personalmente escluderei un governo del tutti dentro, dalla CDU alla Linke e persino al BSW, per impedire all'AfD di governare. Sarebbe un esecutivo contraddittorio, litigiosissimo, oltretutto dai numeri molto risicati e che presterebbe facilmente il fianco all'accusa di escludere dal governo quasi metà dell'elettorato. Ritengo anche difficile una cooperazione strutturale tra AfD e BSW, che sì, potrebbe permettere a Ulrich Sigmund di essere eletto governatore, ma poi difficilmente riuscirebbe ad accordarsi con l'AfD su un'agenda di governo comune. La soluzione più realistica è che 3 o più singoli parlamentari, molto probabilmente della CDU, abbandonino il proprio schieramento e appoggino un monocolore AfD. Del resto, già in campagna elettorale abbiamo assistito a contatti e interlocuzioni neanche troppo nascosti tra esponenti della CDU e dell'AfD, che spesso a livello locale si conoscono bene e condividono valori politici simili.
1: Mettiamo che Ulrich Sigmund venga eletto in qualche modo ministro presidente del Land. Che cosa potrebbe fare veramente un governo regionale a guida AfD e che cosa no?
3: Ma molto dipende appunto da quanto sarà stabile un possibile governo a guida AfD. In ogni caso vale quello che dicevamo prima, i temi per cui l'AfD è stata votata da così tanti elettori in Sassonia-Anhalt, dalla politica migratoria al caro energia, non sono di competenza regionale e quindi è un puro esercizio di populismo parlarne in campagna elettorale. Ma evidentemente funziona. Su altri temi invece un governo AfD potrebbe fare molto, dalla riforma dei programmi e del sistema scolastico al finanziamento o non finanziamento della cultura, delle fondazioni, delle ONG. E ricordiamo poi che tra le promesse elettorali di Ulrich Sigmund c'è anche l'uscita dal servizio pubblico radiotelevisivo, la fine cioè della partecipazione del Land all'emittente MDR.
1: In conclusione, che conseguenze vedi da questo voto per il governo federale?
3: Beh, siamo di fronte a un ulteriore colpo per il governo di Friedrich Merz che, consapevole della propria impopolarità, si è tenuto alla larga dalla campagna elettorale in Sassonia-Anhalt. E non è un caso che, se a poche ore dall'esito elettorale i più alti dirigenti della CDU confermano la fiducia al proprio cancelliere, dalle file dell'SPD si levano le prime voci per mettere mano al pacchetto di riforme progettate con tante difficoltà dal governo federale. sociale, dalle pensioni alla sanità. Nei prossimi giorni i cristiano-democratici dovranno affrontare una serie di tensioni interne tra i fautori del cordone sanitario contro l'AfD e chi invece vorrebbe aprire per la prima volta a una qualche forma di dialogo con l'estrema destra, in Sassonia-Anhalt e non solo. E come dicevamo, potremmo assistere anche alla fuoriuscita di singoli parlamentari regionali della CDU per permettere a Ulrich Siegmund di varare il suo governo a Magdeburgo.
1: Grazie Tommaso. Il terremoto del voto in Sassonia-Anhalt vede l'AfD, il partito populista di estrema destra, al primo posto e, anche se non può governare da solo, ha ottenuto un risultato che rende quasi impossibile la formazione di un esecutivo. Intanto la CDU deve fare i conti con un crollo di consensi storico e torna al centro del dibattito il Brandmauer, il cordone sanitario, la linea rossa da non superare che finora ha impedito alla CDU di collaborare con l'AfD. Ma la vera questione va oltre la formazione del prossimo governo regionale. Quello che è successo in Sassonia-Anhalt è il risultato di una frustrazione sociale e politica che affonda le sue radici anche nella storia della riunificazione tedesca e che oggi trova nell'AfD un potente strumento di rappresentanza. È una frustrazione che negli anni non è scomparsa e che l'AfD ha saputo trasformare in consenso politico, presentandosi come forza di rottura contro quelli che vengono percepiti come i partiti dell'establishment. Termina qui Cosmo Italiano. Se volete approfondire il tema, ascoltate anche le puntate Sassonia-Anhalt al voto, timori per un governo di estrema destra e cresce l'AfD a un mese dalle elezioni nei Länder orientali. Ci trovate sulle maggiori piattaforme audio come ARD Sounds e siamo anche in radio dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Cosmo alle 21. Io sono Luciana Caglioti, vi aspetto nella prossima puntata.
4: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.

0: Cosmo Italiano.
1: Quando tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, ascolto te che stai chiamando. Quando